signore, me mene ma sorbello, ma di zare peti, ma di zare peti, to sorne marida da chantero signore, to sorne marida.

Alla fine siamo giovani e vogliamo pazzi giovani, non ti facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di Ciro Cavallo, giro in mezzo, giovani, non ti facendo lo giro nello stile di Ciro Cavallo, la volta di